mei plati che sia, e ha me immaginare che non esiste il passato e che nascimos el mismo instante.

caffè. Le strade sono deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.